0: Pensavo camminare sul rumore di una macchina, per un dico anche la quando sei non c'è mai.
1: Si abbatte atrás di un cementerio,
0: cruzando il